0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Algunos hits nacen para quedarse. Este es uno de esos. Vintage. Es Latino Radio. Vive en ti.